Mangi roast beef, bevi solo frappè. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

0: que en canción, pues queda verdaderamente tremenda.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

canta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso.